0: Virago.
1: Okay, okay.
0: Da da da da da da da virago, virago. Mi de moda ta shot palos. Virago, virago.
2: Queen Radio Net.